0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: no,
3: alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Bob Sinclair insieme con Kiesha, I Can Wait, ma vediamo che ora si è fatta. Sono le 8:02 del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni, 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina per le celebrazioni a Mosca del giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente USA spiega che la tregua prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1000 prigionieri tra i due paesi. Rubio incontra Giorgia Meloni, crisi iraniana e nodo energetico i temi, il segretario di Stato americano prima la Farnesina ha incontrato Tajani, poi il bilaterale con la Premier. Prove di disgelo, ma tra Meloni e Rubio restano le distanze. La Premier afferma ognuno difende i propri interessi. Famiglia scomparsa in provincia di Udine, il padre dice chi li ha aiutati a scappare mi contatti, madre e 2 figli adolescenti partiti da Piacenza diretti a Tarcento, scomparsi quasi 3 settimane fa. Sono equipaggiati per campeggiare e hanno 4 cani con loro. Tensione tra polizia e manifestanti a Venezia ieri durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti. Torna alla vittoria il Torino che nell'anticipo della 36esima supera in rimonta il Sassuolo 2-1. Giro d'Italia, tappa 1, vince in volata Magnier. Maxi è caduta nell'ultimo chilometro.
3: Breaking news.

0: Radio Company, buongiorno, salutiamo Max che sta andando a donare il sangue. Ma quanto quanta bella e brava gente c'è il sabato mattina, si va a donare sangue. È un'azione nobile che consiglio a tutti di fare. Fatelo, che è importantissimo. Stiamo parlando di colazioni stamattina, stiamo parlando di colazioni.
1: Attenzione, attenzione, sì, che con questi sì, due può anche scoppiare una bomba.
0: Con Igor Pezzi e De Biasi, effettivamente i due quando sono insieme potrebbe succedere un po' di tutto. Allora, signori e signore, come fate la colazione? Stamattina si parla con da colazioni da pezzi. Quando vuoi, Ale, partiamo, partiamo. Signore e signori, come si fa la colazione in Italia? È molto semplice: pane, burro e marmellata, caffè espresso, cappuccino, insomma, un classico in Liguria. Andiamo in Liguria. La focaccia, rigorosamente pucciata nel latte. In Sicilia invece non può mancare la brioche col tuppo, che è un dolce tipico siciliano, ma attenzione, è accompagnata dalla granita. Dalla granita, noi qua al nord il caffè caldo deve fumare e loro invece in Sicilia la granita. Invece in Campania a colazione la si fa con la sfogliatella e in Sardegna con i savoiardi. La domanda è rivolta anche a voi: come fate colazione a casa vostra? Ditelo al 3332-688-688. Ma per esempio andiamo in Ucraina. La colazione in Ucraina si fa con un diciamo un dolce molto molto comune che si chiama sireniki, che sono delle frittelle simili al pancake e si preparano con il formaggio fuso, cremoso, locale, frutta secca, marmellata e una sorta di pudding, diciamo così, fanno una sorta di piatto unico. Spagna! La colazione è ricca e variegata e può essere sia salata che dolce. Là in Spagna fanno un po', insomma così. Tra l'altro in Spagna sì, la colazione la fanno alle 10, sapete che là hanno la siesta alle 16, è tutto spostato, tipico tra l'altro. Quindi ci sono, c'è anche la cioccolata calda, ci sono diversi biscotti salati. E vedo una foto con un biscotto salato all'interno di una ciotola di cioccolato caldo. Il che, insomma, che tira fa un po' l'ibrezzo però per noi, ma insomma così. Germania! Ci sono i pretzel. In Germania ci sono i pretzel, vari tipi di wurstel in questo caso, pane al segale, pane nero, succo di mele, la birra invece la bevono un po' più tardi in questo caso. Allora, a casa vostra, come si fa la colazione? L'insieme di tutte queste colazioni fanno un po', Ale De Biasi, la colazione da pezzi, ovviamente, no? Fino alle 10:30. Vogliamo sapere al 3332688688 come fate colazione. Ditelo e scrivetelo.

0: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
2: Prendi quelli che non si rompono.
1: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
2: Sensitive, scelta di qualità.

0: Le 8.24 del sabato mattina, siete su Radio Company, Teddy Swims con Mr. Know It All, con Igor Pezzera e De Biasi questa mattina in edizione straordinaria. Stiamo parlando delle vostre colazioni, come le fate, cosa non fate, colazioni da pezzi un po', no? Cioè, nel senso che comunque dovete dirmi come fate la colazione, voglio saperlo, almeno fino alle 9:15 parleremo di questo, eh. Sentiamo cos'è arrivato al 3332688688.
1: Oh, che bello, con la doccia della sera, Igor Pezzi, no, con la doccia del mattino, Igor Pezzi, bello, no, proprio bello. Per quanto riguarda la colazione, io sono entry level, fette biscottate, formaggio spalmabile e marmellata, oppure yogurt greco e granella di mandorle e fiocchi di farro o di avena. Sì, ecco, niente di che.
0: Niente di che, ma prima o dopo la doccia? Che poi a questo punto bisogna capirlo. Bello sapere che ci sono le ascoltatrici e ascoltatori che si fanno la doccia con Radio Company al mattino, alla sera. Ok. Poi durante la settimana budino proteico, noci, orzo soffiato, mescolo il tutto, ormai è così quasi da 2 anni. Mentre il sabato cappuccio e brioche al bar con il marito. Ciao da Cri. Quindi tu, Cri, il sabato ti lasci andare. Capito? Fai la brava, cioè sei come me alle De Biasi. Durante la settimana facciamo i bravi, sabato ci beviamo le birre. Un po' così, la stessa cosa, no? Il weekend ti porta. Poi sentiamo il prossimo. Anzi, no, c'è ancora uno scritto. Scusate, Enrico. Non ci posso credere. No, ciao Radio Company. Per me la colazione è 2 punti: caffè espresso e Marlboro. Siamo negli anni 80, signori. Io mi immagino Enrico che beve il caffè in terrazzo, manica corta, perché ormai è il mese di maggio, esce, petto in fuori e Marlboro. Ho sbagliato, Enrico? Grandissimo. Ognuno fa la colazione come gli pare e questa è la cosa meravigliosa, meravigliosa. Il messaggio di prima della ragazza della doccia mi dice dopo la doccia, quindi prima la doccia e poi la colazione. Va bene, grazie per averci informato, perché è una cosa alla quale noi, insomma, ci teniamo in particolar modo. Signori, come fate la colazione? Diteci come fate la colazione. C'è nessuno che si fa le uova un pochettino all'inglese, un pochettino salata, i wurstel, i pretzel, non c'è nessuno che la fa così. Io ogni tanto mi faccio le uova, le famose uova, diciamo, io le chiamo sbattute, cioè nel senso che quando le spacco diventa tutto, diciamo, una sorta di frittata, ma è fatta solo esclusivamente di uova, e ci butto anche un po' di formaggio parmigiano sopra, che si scioglie il tutto ed è molto molto buono, gli dà così quel pizzico di salato in più, capito? A me piace molto. Insomma, voi come fate la vostra colazione? Ditemelo al 3332688688. È il momento di Sean Paul, Get Busy.

0: Masto Company, Potential. Stanno arrivando tanti messaggi e stiamo scoprendo come fate le colazioni. Tra poco li leggo tutti, chi alla siciliana, chi lo fa alle 5.30 del mattino. Enrico dagli anni 80 mi ha risposto, correttissimo, caffè espresso Marlboro e dopo rientro e ne bevo un altro di espresso. Bravissimo! Non un'altra Marlboro però, un altro caffè va bene, ok? Continuate ancora a dire come fate la vostra colazione al 333-2688-688. Noi torniamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociero all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Happy su Radio Company, le 8.42 del mattino del sabato. Chissà quanti di voi hanno già fatto colazione, chi magari ancora deve svegliarsi. Per quelli avremo il programma dopo, avremo gli argomenti dopo, però adesso stiamo parlando di colazione. Colazione alle 5.30, merenda alle 8.30 in ufficio di sabato mattina. C'è chi lavora anche sabato mattina, ci mancherebbe. Poi in Sicilia la colazione si fa anche salata, sfoglia con prosciutto e formaggio, cipolline la mattina accanto alle brioche. Molto buono, molto buono. Cioè, se questo abbinamento salato dolce che a me piace, tra l'altro. Solo colazione salata. Pane di segale, con cotto, prosciutto cotto o sottiletta, due uova e avocado. Yogurt greco, ragazzi, va alla grande, va in ogni dove. Poi avena, frutta, un po' di dolce e grazie per la compagnia. Grazie a te che ci hai scritto. Ciao, pane di segale con bresaola oppure fette biscottate con olio smaltato? Cioè, in che senso? Cosa vuole smaltato? Insomma, fette biscottate con olio di cocco oppure porridge, avena, banana, cocco, latte, semi di chia. Insomma, quando arrivo in ufficio poi arriva anche il caffè, Greta, perfetto. Siete dei salutisti, eh? Io vi sento che siete dei salutisti. Ma sentiamo cos'è arrivato, vai.
1: Latte con Nesquik e biscotti. Ciao da Giorgia.
0: Come mio figlio, Giorgia, anche tu come mio figlio. Poi il prossimo.
2: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
2: Io sempre doccia al mattino e dopo la colazione. Cappuccio, sempre cappuccino rigorosamente. Poi alterno o pancake con ricotta, uova, farina e ovviamente
0: varietà.
2: Tutto senza zucchero. E abbinato della frutta fresca oppure tortino fatto con cacao, uova e banana schiacciata, sempre abbinato a della frutta fresca,
0: sempre,
2: fatto infreggitirci ad aria.
0: Bene, addirittura.
2: Buona giornata Radio Company, un bacio, un bacio.
0: Grazie. Ma ti svegli prestissimo per fare tutto questo o lo fai la sera prima? Perché fai il tortino, fai quello, fai quell'altro. Mamma mia, è il momento di fulminarci su Company, maledetto me.

0: Hard, Medusa su Company. Buon sabato, buongiorno da parte di Gorpezzi. Chissà come fate voi la colazione. Buongiorno Radio Company. La mia colazione varia, dipende l'orario che mi alzo. Siete i numeri uno, grazie. Vedo una fetta biscottata con della marmellata che potrebbe essere albicocca. Così, a intuito, a intuito. Sentiamo anche cos'è arrivato.
1: Beh, io faccio colazione con la cugina del tortellino.
0: Cioè?
1: Dai.

0: Fanno non piacere i Rolling Stone, che sono un evergreen, sono una colonna istituzionale della musica, come i Beatles, come i Doors, come tanti altri. The Colors, qui su Company. Sentiamo cos'è arrivato
1: Mamma
0: alla soglia
1: mia,
0: delle 9.
1: Mamma mia, che complicati che siete, già della colazione.
0: Sì, sì,
1: cavoli.
0: Sì, sì.
1: Io te, perché il latte non lo sopporto più, purtroppo.
0: Intollerante.
1: Pane fatto in casa e affogato di Nutella. E vai.
0: Mamma mia, alla grande, alla grande. Promesso, promesso che leggerò tutti i vostri messaggi dopo il prossimo disco, quindi fermi là, li leggiamo tutti, io sempre, leggo sempre tutti, per ora devo guardare l'orologio, se no sono le 9 in punto, anzi è 01.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
5: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro.
4: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di

4 oggi per Mogwai e Luciana, anche per lei vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Hu, Luciana che ha prestato la voce ad un altro progetto che incontreremo più avanti nella nostra classifica. In ogni caso questo con Mogwai va ad occupare la posizione numero 37, assolutamente impicchiata, perde 15 posizioni, ma non è il pezzo che perde più posti fra tutti questa settimana, una ex numero 1 della nostra chart, proprio così, numero 36, progetto, eh sì, questa è Make My Day.

0: Era la posizione numero 35 dei Fortissimi con David Guetta, Kiko, Oliver, Giacomotto. 11 posizioni in meno per Prayer questa settimana. E attenzione, perché alla posizione numero 34 andiamo a scoprire invece il pezzo che perde di più oggi nella nostra classifica. Perde 18 posizioni, è in classifica da un bel po' di tempo, perché è un pezzo che ci ha regalato il Festival di Sanremo nella versione unofficial di Francesco Palla e Vince DJ. Alla 34 c'è Samurai J, Ossessione.
1: Yeah, yeah, yeah. Number 34, numero 3.

0: Dove sta la discoteca?
1: È una domanda che ci facciamo in molti il sabato sera. Effettivamente, dove sta la discoteca? O comunque dovremmo metterlo al plurale. Dove stan las discotecas? Perché non ce ne sono più, ragazzi, ce ne sono pochissime. Meno 5 oggi per Benny Benassi, Tobias Gerard. La posizione è la numero 33. Alla 32 c'è la terza delle 5 nuove entrate di questa settimana. Versione unofficial di Balzanelli, Dinaro e Michelle. Di un pezzo che stiamo già passando nella versione originale nel nostro palinsesto normale. The Bosa, Magnetic.

0: di Deep Swing in the Music, rimane tutto uguale e si aggiunge ovviamente 26 in questa versione che oggi occupa la posizione numero 31. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati qui a Radio Company all'interno dei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale. Bentornati insieme a Stefano Ferrari. Andrea Rossini sta già suonando la posizione numero 30, 15 posizioni in meno oggi per il progetto Crazy. Questa è Sunset in San Francisco.

È l'uomo che oramai tanti anni fa ci ha insegnato a pucciare le mani verso il cielo. Puccio Enza in the air. One Two Step è il titolo del progetto di Fed Legrand, che passa purtroppo oggi dalla posizione numero 19 alla 29 nei fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che vi sta suonando da qualche secondo la posizione numero 28, che è una new entry della scorsa settimana in salitissima. 11 posizioni in più oggi per il progetto Atiras, si intitola

Era la posizione numero 27, che coincide anche con la quarta, quindi la penultima nuova entrata di questa settimana nella nostra speciale classifica dance. Alla 27 fanno il loro ingresso Max Millen, Simon Adams. Il pezzo si intitola Martin Dance. Ovviamente molti di voi avranno riconosciuto I'm So Crazy di Party One, il mitico pezzo di Sergione, che comunque piace ancora tanto riascoltare nelle serate Remember. New entry di 7 giorni fa, alla 26, inserita di 11, James Hart. Questa è Out the Door.

4 oggi con Shinjuku, è così che si intitola il progetto di Rizardo che abbiamo appena sentito nei Fortissimi, che poi sono sempre disponibili al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia, o meglio si pronuncia sì Streamo, ma si scrive Streammo. Altra new entry di sabato scorso in salita di 11 alla 24 è di SL e si intitola Activate.

0: All'epoca, stiamo parlando degli anni 90, fu un progetto molto innovativo, molto strano, molto particolare. In realtà diventa tutto molto molto radiofonico, molto commerciale. E questa nuova versione di Faithless, l'originale era God is a DJ, diventa New Religion. La voce è quella di Bebe Rexha, le posizioni perse oggi purtroppo sono 11, la posizione è la numero 23. Alla 22, ex numero 1 della nostra chart, che riguadagna ancora un posticino. Gordo, Rainier, Zonneveld, questa è Loco Loco.
1: Number 22, numero 22.

0: titolo Are You Satisfied? Nei fortissimi che tornano tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
0: a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 9 maggio 2026, bentornati qui a Radio Company, inizia la seconda ora dei Fortissimi, entriamo nella top 20, stiamo già ascoltando, a dire il vero, la posizione numero 20, in salita di 10 posti.

posizione numero 19 della nostra speciale Dance Chart qui a Radio Company. Damien Force e Jordan Grace, 9 posizioni in meno per I Feel Love. Attenzione, sta per arrivare invece la posizione numero 18 dei Fortissimi, dove troviamo il signor Lamborghini, eccolo qua, il signor Afrojack. Chissà perché non ha fatto nemmeno un pezzo insieme alla moglie, chissà perché. Ci sono con lui anche Lucas and Steve, il pezzo che guadagna 6 posti oggi si intitola Control.

0: Soul Provider, se ci fermiamo, piccola pausa, tra un po' i 20 Fingers.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio continua questa notte con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, c'è di circa la console, i 20 Fingers and Joe Dickman, 94 su etichetta Downtown.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: l'appuntamento, però attenzione, sarà lunedì mattina con Botta da 90 e poi ci sentiamo anche nei vari appuntamenti durante il weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Company. Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.